salta, we no play. Indoro sono, rode sono, rode sono, tu mi chatta, rode chatta, rode chatta, batta flatta, salta, ma sei buono.

0: non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te qu'un chien, e même pas, dov'è la tua casa, ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, non solitaire.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze?
0: Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Saint jamais la montrer.
0: Ferma, ti aspetta.

due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.